0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Funam, la radio con más éxitos. Funamar FM.